0: soir, les CDFM. FM.
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.

0: Theoha Dikalane le emotsho moratuwa go lesedi FM fela.
1: La hao ha monate meswe tsona meswana. Re Theoha Dikalane mo ho le mzwake ka tshela. Emotsho moratuwa. Labone labutano go tswa go renya bobe. Isela go renya bohlano ntso. Ha ha. Takwe. Go lesedi FM.

0: Bagaje. ¡Energimos!
1: Matlafatsa masole a ho a mmile ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokeile ho o ka enwang ka di ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmile a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke bagologolo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemolemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. BDC kapa marotori a Promune.
2: Na kontsa tahlehelwe bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Coolbag Beans 400 grams tse tsheletseng ka 84 rand. Frozen Black Wild Tangy Mayonnaise 750 gram le All Gold Tomato Sauce 700 ml bobedi ka 70 rand. Se lefe theko tsa fetang theko tsa Boxa.
4: Ha kgwedi fedile. Ntho ya pele o tshwanetseng o etse ha o reka grocery. Ke
5: Siyakhala mosamfiti ikhutile itshisa ho feta pele bona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ka moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanner Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumaneha ho suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesolo sefete ke siyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siyakhala mo Sun City.

Happy Friday! Tshebeletso ya lesedi, dumela hle mabedi wa tshebeletso ya lesedi, ho hle mo mametseng wa leteng. Easy Friday, la bohlano le bobebe, la bohlano le monate, ke a o dumedisa mamedi bile ke a o amohela ho hle mo mametseng. Tshebeletso ya lesedi o leteng ka jeno, lebitso la ka ke Sibongile Sonopo, hopola mamedi ha ke tsamaye ke le mong, naneng lela la rona la itlhabolle, ke tsamaya le mmaletsatsi sejake ke yena he mamedi ya hlophisitseng lenaneo la rona. Athe mminong ke tshwere DJ Etswetseng Pele, DJ Lovers. Mamini ha re tloetsa la bobedi la mantaha la bohlano lena e be le bobebe e be le monate ka tsela e makatsang tsela e monate mamedi ya o etsa la bohlano le bobebe ke hore ditaba di e betse monate mmino o be monate le sebohudi sethabe ke yona ntho e bohlokwa eno mamedi e tloetsang hore o be monate ke o buletse ka pina e monate e tlang ka Semito a re mosadi

Mamedi ne ke onketse pina e monnate Niniola are Maradona re a lebohahle a buti buisile mulindile o hlonolo faditse gaso modimo le wena o hlonolo fatse le etong la ha o di mahlohora ke a le shumele metse medi ke fetela mo ifong wa imatlafatse boetepeleng ba dienwane mo 8

e re ke o lebohe ragadi wa mathuke a a ka nnete ke a di amohela ditlhonolo fatso tseno tsa gore ke moetapele mmamedi e re re lebohe moifo wa itlhabolle o boela o kopana le ona gape nakong e tlang o fela o le jalo lenaneo le kenang ke la imatlafatse go lesedi FM empa pele re utlwisetsa tseo re di tlhophisitseng ga re balwe ditaba tsa hora ya 10:20 re di balelwa ke tsietsi mohaladi.

e supile metsotso ka morao hora ya leshome le metsumedi ere re leboetse etse mohaladi ka ditabatseo tsa hora ya leshome le metsumedi o boela gutla hape horeng ya pele ka tse akaretsang ke la bohlano ka jeno kgwedi ya motsheanong e hlola matsatsi a 20 ya metso e robong selemo ke sa 2026 lenaneo le kenang ha jwale ke la imatlafatse le tla go wena harampa ya motsheare ha re lekola tse itlhommeng pele ka jeno ntwa ya molao e malebana le bolokwa ga moporesidente wa metlheng wa zambia ya seng a iketse boya batho Edgar Lungu e mametswe lekgotleng le legolo la boipiletso le Bloemfontein ka jeno Lungu o tlhokaetse ngwagola ka latlhano kgweding ya Phupjane mme mo mamedi tlhokomela gore bekeng e tlang ka latlhano o tla ba etsa selemo setopo sa hae se so bolokwe Setlha sa boragwebo sa o tlhatlhela dintlha tsa bona le tsa basebetsi go sare se se fitlhapheletso mafelong a kgwedi ena ya motsheanong wena ragwebo kapa ramosebetsi se fetiwe ke puisano ena ya botlhokwa. Athe lefapha la bophelo Free State le kena letsholong la o etsa di-operation tse legolo tsa o tlosa lerala mahlo mafelong ana a beke. Motlhophisi wa lena la kajeno ke Dimakatso Motshweneng Siyamalaku o etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ka kotlologo nna lebitso la ka ke Diengwane Moeti ke re ha re be mmogo go tloa ga jwale o fitlhela metsotsonyane e 30 ka morago ora ena ya leshome le metsomedi gopola gore lenaneo la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku ka pere mo mamedi tumela.

0: kenyeletsa le bana ba bararo. Ka client tele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Hela bomme, ke na le lekunutu.
2: Buela tlase.
1: Reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Tsa ho tloha ho 0 ho ya ho 18 months. O boloke 39.90.
2: Di taba tse monate.
1: Ha ho se bonojana ho feta Ackermans super soft fleece baby grows. Reka se pedi ka 200 rand. O boloke 39.90.
2: Haibo, butle. O re ke boloke 39.90.
1: Buela fatshe.
2: Oh, tshwarelo.
1: Reka ka account ka paka layby. Ha Ackermans fela. Ho di thosa plus more fela.
3: Ema shume ama be dile metso emmedi metso tso hantle ka mara horra ya bobedi mamedi motle re ntse re le mmoho le nana o ke la haula jwale ke nako ho le CDFM
4: e se nan se ga jam.

o so tlile ha celebrity corner rona ka jere re tshwere Big Zulu popopopo. Tell

ke lebuile haholo skin sa drive le sebeditse tsamayang le yo phomola mo mamedi ho felo le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matsohlo ho le sedi fm me hopola re lono le tsetswa ke sabc news re ke metse ha re gethe ngu ka pere empapelo mo re fetela ho mosi wa tshweu re balla ditaba tsa hora ya bohlano.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Barahula, ha Shoprite Liquor Shop, ka di low duma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi, ka di 330ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider, ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chain, ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Ha o rekisetse sebaka tlase dilemo tse 18.

ke ka rateng a lesedi JJ Mordecai Mganwam le setse ke lesebele metse se fileng pele re kena gore nnyane ya lesebele metse medi le konke la Venom Shishili Iza Abare Sagamama. Hey, Tuk Singanga 525,600 minutes. Yeah, can you look at the key? Listen carefully. Good. Hopo la hore hore nyana le se bele bo se medi ke tlabe go se matsenga ga itse da ka ponto wa selep. Re tla go gopa lena tlo hore nyana le se bele bo se medi fela hore nyana bo bele fela ha jole he. Go sentse gona di fetse hashtag body time. O le tsileng. O le lapeng, o le mosebetsing. Ho sa tsotelle hore na ho kae se bele tsone se dunela le wena.